0: Era la sinfonia quarta de la Sinfonia da Chiesa opus 5 de Giovanni Bononcini, tal com l'interpretava el Concerto Italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.
1: Catalunya Música.